0: London, Katie Baser, Mike Muller, uniéndose a Saigala en este Feel Is Good, una canción que es pura optimismo, pura vitalidad. Vámonos con l'ultimo di Gabri Ponte con Giovanotti.
1: Il vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.